0: rádio que sai na frente.
1: E também
0: e emociona a gente.
2: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. A prendere balla balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna.